Una da porta mi chita va bene. Si tu la parla piezza americana, quando sa parla mola sotto la luna. Una da